0: Sapiencia.
1: The best radio east of the Niger.
2: Na Radio Sapienza, na TV Sapienza. Uju na eme mmeme oge nnoko muwaka. Sapienza Express, na Radio Sapienza. One eneko mmeme ziwa anye Afrika. Osigini, na kwa gina nche kwa gina TV Sapienza. Mwagi ya mwano kwi mbo nine nebuchara gi. Uju maramba, uju jureju inugo.